Allah da fata mai sauraro bai shafa bayana tare da BRC2FM mita 94.6. To hakika na yi mana alƙawarin cewa zamu wato yi musharaka akan wani dan maudu'in da zamu dan tattauna mai matukar muhimmanci. To amma fa mun dan samu tangarda da na'urar wato wayar da muka saba aiki da ita a nan cikin studio. Watakila hakan zai sa mu mai da hankali akan karban sakonni kawai. To amma dai zamu dan gwada karban wato kiraye-kirayen idan hal ya samu, in kuma ya tafi daidai zamu ci gaba da amsa kirayen, idan bai samu ba to za a yi hakuri domin a shigo ta hanyar turo mana sakon karta kwana wato text message. Muna fata mai sauraro ana tare da BRC2FM. BRC2FM wa mabada mamaki.

Tuma da ta fata masu sauraro ana tare da gidan Radion Bauchi BRC 2 FM ta 94.7 mun kuma shakata ne da wakokin farfesan waka muna fatar mani shadantu da waɗannan wakokin kamar yadda muka saba a kowace rana dai muka saurari karatu daga Alkur'ani mai girma domin neman tabarakin subhanahu wata'ala to dai wannan lokaci ne za a gyara sama domin sauraron karatu daga Alkur'ani mai girma